abbraccio a te, il pullover accarezzo se, verso sera ho nostalgia di te, hai il profumo che portavi tu, chiudo gli occhi

quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor, il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara.

so, non so più ragionare. Sei stata tanto brava, nell'illudermi ancora, nel farmi sperare, nel dirmi tesoro, sei solo per me, ma ora no, non ti posso.

adesso non so più ragionare. Sei stata tanto brava nell'illudermi ancora, nel farmi sperare, nel dirmi tesoro, sei solo per me, ma ora no. Non